La musica molto spesso dà delle grandi emozioni positive, ma molto spesso diventa anche un rumore insopportabile, a noise insupportable. Questa canzone non è autobiografica, ma la canzone parla di tutti quelli che fanno musica, dei musicisti.